evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

Ora che sei partita, capisco come sei importante per me. Sento ancora l'eco della tua voce che mi sussurra dolci parole d'amore.